dentro in la messa, Dio non sa dato come. Ai fratelli e sa, in mucha salute.